sua passione predominante e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca.